0: domanda.
1: Una domanda.
0: Come si dice web radio in tedesco?
2: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

signorinella pallida, dolce di rimpetta e del quinto piano. Non m'è una notte che io non sogni Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco.

poi mi dicesti con la voce tremula: non ti scordare di me. Bei tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve,

e gli anni e i giorni passano uguali, grigi, con monotonia. Le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porti il mantello a ruota e fo' il notaio.

0: Live aus unseren Studios am Gardasee. Das ist Teleradio 1.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non portare nessuna piazza a te, invece monufrare.

0: Patate, fratate, tum. Nonnete, ziete, tum. Patate, fratate, nonnete, ziete, ziete. Patate, patate, nonnete, nonnete, o cane.
1: Scusate, giovinoni, so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.

0: Buongiorno, dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si avverò.

Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia.

tuo respiro, la tua veste azzurra è là. Tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu

0: te sposaie.
1: Ho vicinato la folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti.
0: Io te sposai, all'improvviso, tra i vive e battimare,
1: arrivai, una porta e cinque piani.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

torna da casa, vita mia. Siamo di nuovo quei bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

0: domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Deine Musik, mein Gusto.

come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.